0: Curti Garage, a Radio Musica di Curti. Curti Garage in Putti Vecchio 106.4.
1: U tempo pare fermato. Qui le darno spassigliati e si rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande poeta ondato.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

0: Italia.
1: Quando nacque a confusione e tutta la gente scappò, fuori d'un giudice istruzione e una vecchia incaraccò. La vecchia isse anima santa, i voi che le mortantò, una giuba spadu tanto, un diceria m'incainò.
0: E da scimmia
1: quello giudice spenserà,

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

chiari luna a pace la sua storia. I regimi segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando risio l'amore.

Mandaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo va a distruggere.

Cortiga Radio, la radio musicale di Corsica. Cortiga Radio, in Nayaccio, 107.2.

0: spazio di fratellanza che non apre il nostro cuore un si giovino e porte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo Berlinguer

dormo quanto un saccone, una di un pensiero. Ma se rifletto bene, sono tanto fiero. Se certi hanno a fame, colpa mia non è. Ma se non fai

Sono nato per si luoghi, appesi alle montagne, due luce tante case che si ne stanno orfagne, che erano dure lui.

e ti baciavom forte forte cum brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

tocco un affitto vicino una carezza al mio Dio me bionde. Come sapevo che conte erano e tostonde, come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

Era fora, apris alle animali. A finestra era aperta ai dei fiuminali, un picchio di intenna latina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi un sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sua sorella, non la ti lascia sola, fa una trovata, guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta ed è un sideluccio

0: donna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un.

è una lingua bella, chi la face fiorisce. Offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

Ziba risente un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudiosi di un po'. È uno studio.

C'era Cece, un rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antonio di un caffè, Zupiti, Arrino, Tiasi, Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro, Calabrano e Zalivia Baracheda.

ja angusta maru, jamo vitja sturja. Tru e radium abaru, kun kunobi vittoria. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornio eli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Gomez. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Badaremo a guerra in corti di la scuola, soldati di una stonda.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

una vita perduti è come una, il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campano. Te voglio cantare